0: Adokwe Odu Kerin Leti Baba mi tu to baba mi owon Olorun ni Shola John Ayila Leti to dagbere fun aye ese yi kodigbo se
1: to bi reshe
0: O di gbere o di gba so di beni banjo yan
1: o ron di baba se sare kiri roti roti roti
0: even kola wole adeniye omo re se ranti re loni o e gele
1: o ron di bi baba
0: oluwa se taiwo adeniye na se ranti re ati iyawo re
1: baba di jiki
0: abose de adeniye
1: iya ni wura
0: pade lojo adinde ti ipin yakose
1: ijo iyaku
0: ori dipo sodi po pop la fin jemu ke agbalapa bi seri ipondun wele mu wele mu 0912370865 0912370865 Loju opota fi peda si eto lati le okere +234 8142 49106 +234 8142 49106 Loju opota pese